0: ditaba tse monate bakeng sa di EcoCash agent tsohle. Eketsa di cash in tsa hao tsa EcoCash ka 20% ya hodimo. O be monyetleng wa ho hapa meputso e makatsang. Etsa top up agent account ya hao ka bank deposit ka ho ya lebenkeleng la Econet, ka super agent e haufi le wena kapa di EcoCash aggregators. Beke e nngwe le e nngwe, agent tse leshome tse lehlohonolo di tla iphumanela 1000 maloti. Ebe kgwedi le kgwedi, di agent tse tharo di ikgapela 10,000 maloti. Ebe mohlodi wa ho qetela o ikgapela 100,000 maloti. Bahlodi ba phatlalatswa la bohlano le leng le le leng di-social media platformong tsa rona. Hlokomela baqhekanyetsi. Ha ho motho a ka o thusang ho hapa ka matshwepenene. Le wena ya batlang ho ba EcoCash agent, etela Econet Shop e haufi le wena. Letsetsa 199 kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 66100100 kajeno. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
1: Check us out on Facebook.